FM 94.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM Senurisin siap pun tuhat megahertz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FME Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai. FME Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.

0: FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir ya lo sabura seraita si Timor Lorosai.

FME Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatwir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

0: FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuye lialo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM Sinurisin siapun Tuhat Megahertz. Hatwir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

Maluk doven sira, how noi mar, sei lori tabo sira, ba visualize sound, konaba, patin sei guru, iha kalang idane. Hodi ha maluk itabo sira, hasai koleng noi stress. Maluk sira, maluk ita hahu visualize sound, ita rona lai, mujika furak ida, hodi ha maluk ita, iha kalang idane.

0: FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuye lialo sabura serai tasi Timor Lorosai.

essere. Tanto di tempo buca fini nel giornata locale, se vuole, o nella vendita di uscita in area locale. Altrimenti la vela è allora che l'immora mai da ottenere a fare. E depois, i danno a tempo, cura più il tempo. Se è per la cura più il tempo, ma che si sempre attacca.

FME 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai. FME 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

0: amutu la rofa andi posang mai ha makrai rai ha mutu ko tu man husu mal ai fa malu na ani mai husu jura ba sewes ma sewes agora hamri ko na di hangatu mai jura ami bar hodi tu erbe agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam be dane
1: o vintage ne mak informasaun balorong ohing husi studi sentral kampung alor dili hawer sianabelo lori kipa ne be servisu hato brigaduain i adeus.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FME seluruh resensia pontuhat megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai. FME seluruh resensia pontuhat megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

Maluk doven sira, how noi mar, say lori tabot sira, ba visualize sound, konaba, patin say guru, ihakalang idane, ho di ha maluk itabot sira, hasai koleng noi stress. Maluk sira, maluk itahu visualize sound, ita rona lai, mujika furak ida, ho di ha maluk ita, ihakalang idane.

0: FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir ya lo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM 95.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 95.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai. FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM Seluruh Esensia Pontuhat Megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi timor lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FME 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai. FME 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai.

FM Seluresinsia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai. FM Seluresinsia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

taka iminya matang, ho di akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

finimente loro si fate se quando le tengo buca fini nel mio local se vede o mi la vedo dopo di si tenere local a tenere per la vela è allora che le mora smai da tenere fatto e depois i da ma tenke cura più del tempo se è per la cura più del tempo ma che e si sempre attacca ne abbiamo avuto il vero accettato usare un loro pare con base